hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.